me non verrà la notte ad abbracciarmi, ma resterò sempre sveglio a pensare agli occhi tuoi.